0: Fluido Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Radio Company, Fluido, l'aperitivo creativo, la musique.

0: di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Go on Radio Company. Danceteria version.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che freddo c'era! Maledetto.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sì.
1: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
10: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
9: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
11: Company.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
12: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Mauro Tonello,

0: Con Mauro Tonello c'è l'80 Festival qui su Radio Company la domenica mattina, l'estate 2026 comunque suona con i ritmi degli anni 70-80. Dicevo, Mauro Tonello live, c'è il nostro GM Martino da parte tecnica e partiamo con un pezzo tutto italiano per il grande rocker Vasco Rossi e la sua Domenica Lunatica. Sentiamo anche Heaven per i Gibson Brothers, chiuderemo con un bel pezzo degli anni 70, Edwin Starr con la sua Happy Radio.
1: 80 Festival.

0: E dalla Edwin Starr con Happy Radio e Gibson Brothers con Heaven, Vasco Rossi con la sua Domenica Lunatica. Tra un po' ritorniamo sempre qui, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Antonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata, buone ferie, buona estate e buon lavoro chi sta lavorando comunque in questa mattinata. Pezzo italiano che proprio sa il sapore dell'estate di quegli anni ed è Gianni Bella, che alla quale mandiamo un grosso abbraccio e ho avuto la fortuna di conoscere questo grande artista. E sentiremo Questo amore non si tocca, la versione originale, poi Brian Adams, grande rocker scoperto da Tina Turner con Summer of 69.
1: 80 Festival.

Allora lui, Brian Adams con Sam of 69, Johnny Bella, Questo amore non si tocca, l'abbiamo ricantata tutti insieme. Ed ora ci ributtiamo nel sound degli anni 70, rock con Lorna Lucia, sua Rock Collection, e poi lei, I Missed You, and Knock on Wood.

0: E visto che Rockwood e Laura Bonsir sono al Rock Collection, ancora una piccola pausa, pochi minuti, e torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase
4: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: stabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: 80 Festival suona la domenica mattina d'estate con Mauro Tonello. Ancora buona giornata dall'Inghilterra. Ora loro, le Banana Rama con Robert De Niro's Wedding e gli Abba Dance 70 con Honey Honey.
1: 80 Festival.

Abba con Honey Honey, prima ancora le Bananarama con Robert De Niro's Waiting, nel nostro 80 Festival Jimmy Somerville, la sua versione di un pezzo super famoso di Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, e poi lei, la poetessa della musica rock, Patti Smith con People Have the Power.

0: Questo poi ripreso da molti altri artisti, tra questi anche i Color, di una dance italiana, questa People Have the Power per Patti Smith. Prima ancora Jimmy Somerville e la sua Never Can Say Goodbye. Troppo torniamo con gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go!

0: così belli carichi il nostro 80 Festival di domenica mattina in questa estate. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buone vacanze, buone ferie per chi è in partenza, come diciamo sempre, molta attenzione per strade e autostrade d'Italia, e noi ci sentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Company! Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
7: Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company. Domenica 9 di agosto 2026, siamo nel pieno dell'estate, siamo nel pieno dei giorni tradizionalmente dedicati alle ferie, alle vacanze. Quindi spero che se sarete in movimento, se sarete già nella vostra località di vacanza, decidiate comunque di trascorrere un po' di tempo con noi, anche perché sono le 8 della domenica mattina e noi siamo qua a lavoro. Inizia infatti una nuova puntata della nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto DJM, lui che ci permetterà di sentire gran parte delle canzoni che compongono le prime 30 della nostra classifica, che in realtà ne menziona in totale 50, sono le 50 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni e che trovate nella versione da 50 al nostro sito www.radiocompany.com. Per noi prime 30, dove tra l'altro sentiremo e conosceremo proprio in chiusura di prima ora l'unica nuova entrata di questa settimana, ma attenzione perché avremo anche una nuova numero 1. Intanto partiamo dalla 30. Si comincia oggi con Sienna Spyle.

Serial Lover per Sienna Spyro, che guadagna 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana e quindi va alla 30, entra nella parte dedicata alla nostra domenica mattina, quindi alla top 30. Alla 29 arriva Achille Lauro.

0: perde parecchio Achille Lauro con La città degli angeli. Questa settimana lui scende alla 29 della nostra classifica. Ora ci dobbiamo fermare, arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: Bentornati in classifica, buona domenica e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari alla console della Company. Dalla console di Radio Company c'è DJ M che ha appena suonato la posizione numero 28, ultimo, che con Romantica guadagna 11 posti e anche lui entra a far parte della top 30 della nostra Company. Alla 27 arrivano Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldava

0: DNA.
1: Si intitola DNA la canzone di Gabri Ponte e Jovanotti, che perdono 5 posti, scendono alla 27 della nostra chart. In discesa un po' meno, però va un po' meno peggio, diciamo, nel senso che le posizioni perse non sono 5, ma sono 3.

Maledetto me di Fulminacci, che come già detto passa dalla 23 alla 26 della nostra classifica. Alla 25 invece abbiamo una nuova entrata di domenica scorsa che guadagna 8 posizioni. È il singolo di Peggy

0: Si intitola Woman, il pezzo di Peggy Gou e Ayra Starr, che dunque entravano in classifica alla 33 la scorsa settimana, entrano nella top 30 andando alla 25 proprio oggi. Ora una piccola pausa, time out per noi.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.

Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80.

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio. E a illuminare la notte, lo spettacolare show pirotecnico a cura dell'azienda leader al mondo, Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Padova. Partner, Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

Ancora buona domenica, benvenuti, buon 9 di agosto 2026, questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, alla posizione 24 abbiamo appena sentito Zomber con My Body Isn't Ready, lui

0: si intitola Dimanche Midi Pil, il pezzo di Giselle che guadagna un posto dopo essere entrato proprio la scorsa settimana alla numero 24. Oggi ovviamente la matematica non è un'opinione, la posizione è la numero 23. Alla 22 arrivano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
1: Chi si umare? Perché non te ne niente, non sai che devo umare. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

La costiera amalfitana per Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, che passano oggi dalla 21 alla 22 della nostra classifica. Alla 21 invece, in salita di 4 posti, troviamo il progetto The Boss.

Si intitola Magnetic, il pezzo di The Boza, uno sicuramente dei più ballati di questa estate 2026, anche uno dei più utilizzati sui social, per quel che sono riuscito ovviamente a vedere. Per The Boza la posizione è la numero 21, alla 20 arriva Madame.

Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope scendono dalla 1 alla 2 dopo aver conservato la vetta soltanto per 7 giorni. Guadagnando 2 posti invece va la numero 1 della nostra classifica ufficiale, Tom.

0: pezzo che parla di amori estivi, e quindi se mi deve andare alla numero uno è giusto che lo faccia il 9 di agosto. Sarebbe stato il top la prossima settimana, quindi proprio il 16 di agosto, ma non è detto che rimanga in vetta Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, che per il momento comunque è la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale. La Company che finisce qui e come al solito vi lascia con Domenicando. Per quanto mi riguarda, io torno domani ore 16 in diretta qui su Company con Pietro per Brutti ma in costume, la versione estiva di Brutti ma simpatici. Vi auguro buona domenica, buone vacanze, buone ferie se cominciano o se le state già facendo da qualche giorno, se le farete molto presto. Ovviamente ringrazio DJM che si è occupato della regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti a Lanzo Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli dell'accaduto. 70° anniversario della strage di Marcinelle, segnato dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che hanno voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio di Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga. Guerra in Ucraina, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche su Belgorod. Il presidente ucraino Zelensky, soddisfatto, rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e USA. Tennis a Montreal, Darderi batte in 3 set il portoghese Borges, approda ai quarti, miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Sinner, ieri nuovo controllo al GE Medical di Torino per un problema al ginocchio, in dubbio la sua partecipazione a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: Topic, Becky G. Questa è Domenicando, si parte?
1: Beh, direi di sì. Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Buongiorno, ben ritrovati in questo 9 agosto 2026. Buongiorno, buongiorno a tutti. Le 10 e 5 minuti, rieccomi. Lo so, sono mancata, sono ritornata. È un pochino di vacanze, dai, le ho fatte anch'io. Cosa vuoi farci? Come c'è il nostro DJ Martin, buongiorno. Eccolo qui.
2: Buongiorno.
0: È tutto bello abbronzato.
2: Buongiorno,
0: esatto.
2: Buongiorno.
0: Come mai così alto era quel microfono? Cos'è successo? Non si sa.
2: Qualcuno ha trasmesso da in piedi.
0: Ecco, niente. Invece Martin no, sta bene seduto giustamente, comodo, per quello che deve fare giustamente. E quindi insomma saremo con voi fino alle 13 in questa domenica. Vi accompagneremo dunque minuto per minuto, che suona un po' inquietante detta così, però rilassatevi, è tutto a posto, è tutto tranquilli, scialli, state scialli, soprattutto molti lo sono, perché effettivamente magari già sono partiti ieri per raggiungere quelle che sono le mete di questa settimana di Ferragosto, che è una settimana, allora io ci vedo sempre due cose nella settimana di Ferragosto e soprattutto nel Ferragosto. Allora la prima è quella che si svuotano le città, quindi se tu, amico o amica di Radio Company, resti in città, guarda, sei più cioè diciamo che non vedi il caos, il casino che c'è durante i restanti giorni dell'anno. Però dall'altro lato c'è anche questa cosa, è giusto che insomma tutti vadano in vacanza, però in quel momento c'è un po' di desolazione, fa un po' desolazione, cioè che è tutto chiuso se tu hai bisogno di qualcosa, tipo, vabbè, a me da quell'impressione, cioè io guardo, no, quando riaprono tutti i negozi o le varie attività, no? Perché mi sento sola in quel momento. Vabbè, però giustamente tutti hanno diritto di rilassarsi. Detto questo, invece, io volevo sondare un pochino una cosa in questo 9 agosto, ovvero voi in questo momento dove siete, dove vi trovate?

la camminata o altri sport che si fanno magari in montagna e ci aiutate anche a scoprire nuove cose per l'appunto. Siete invece a casa, eh? Perché magari avete un pranzo importante da preparare o semplicemente non andava di andare da nessuna parte. Oh, è miseria, uno si sveglia con calma, sta lì, fa quello che... anche il nulla delle volte, no? Fa bene anche quello. 333-2688-688, qui potete mandarci anche nel vostro messaggio WhatsApp vocale e far sentire la vostra voce nella nostra mattinata di Radio Company. Radio Company, the summer is magic.

0: Waiting for Gwen Stefani, Radio Company, Michela G in vostra compagnia in questa mattinata con Domenica Ando, questo 9 agosto. Una buona giornata a tutti, una buona mattinata, ma soprattutto vi abbiamo chiesto dove state andando, cioè dove ci state portando effettivamente con voi questa mattina. Allora, vado a salutare chi ci scrive. Ciao, sono in macchina con i miei genitori, stiamo andando al mare, tanto traffico però, posso immaginare, anche alle 10:11, sai, io pensavo tipo si concentrasse nella prima parte e invece vedi che anche insomma all'alba di quest'ora il traffico si fa sentire, mi pare da capire dai vostri messaggi. Poi c'è anche chi dice: guarda, allora le nostre ferie sono finite, no, faccio io l'effetto quello, no. Mi spiace, ma anche le mie, sai, quindi se ci possiamo dare la mano virtuale, una pacca sulla spalla. E dice: guarda, adesso andiamo a fare shopping per la scuola, da Gaia. Ciao Gaia. Allora, shopping per la scuola, bello? Bello, anche se è il 9 agosto, ci portiamo avanti. E sì, perché allora intanto è da settimane, diciamolo, che sono già comparsi, non so se avete fatto caso anche voi, i diari, quaderni, zaini, tutto il materiale, e sono bellissimi. Io ieri mi sono incantata di fronte a tutto il materiale scolastico. Ormai non mi riguarda più da qualche anno. Marti mi guarda, se da qualche anno, un po' più di qualche anno, va bene, non si dice l'età di una signora. No, vabbè, però io comunque ogni tanto, sapete cosa faccio? Io la penna colorata, l'evidenziatore, quello fighetto.
1: Te la compri, lo so.
0: Esatto, l'ultimo io me lo compro. Pensate che ieri ho ceduto a questa cosa. Di solito io sono tra quelle che compra l'agenda del nuovo anno, diciamo a metà del mese, tipo di gennaio, no? Metà verso la fine. Quest'anno l'ho presa adesso, erano lì anche sì in offerta. E ho detto: ah, poi mi riduco all'ultimo secondo e non trovo niente, ma niente. Invece adesso ho un'ampia scelta, capito? Quindi ho già preso, esatto, ieri che era l'8 agosto, ho già comprato l'agenda del 2026. E mai me lo sarei aspettata da me, capite? Va bene, Gaia, grazie per avermi insomma servito questo assist in cui ho aperto un po' una parentesi di vita della Jay. Va bene, detto questo, tra poco io ritorno con tutti i vostri messaggi.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

attrice. Noi stiamo facendo 30 km per andare a vedere Spider-Man al cinema. Ma tipo, quindi cinema di mattina, ok, ci sta. E poi tipo 30 km per

0: Sì, perché effettivamente c'è anche chi fa diversi chilometri per l'appunto, perché piace tantissimo un determinato cinema, una determinata sala, eccetera, eccetera. Va bene. Poi, caro DJ Martin, se non sbaglio, c'è anche chi, insomma, vuole far sentire la propria voce. Quindi sentiamo. Che squillante.
1: Ciao, sono Maria Luisa da 90 di Piave. Dopo 2 mesi e mezzo di fermo obbligatorio per una rottura al ginocchio,
0: sì?
1: Stamattina finalmente una bella una passeggiata.
0: Sì.
1: Oggi pomeriggio andremo al mare.
0: Mamma
1: ciao, grande. Buona domenica.
0: Buona domenica.

insomma, chi ci scrive: guarda, io sono nell'orto finché non c'è troppo caldo. Beh, effettivamente. Che, sai Martin, che tante volte penso anch'io che bello sarebbe avere un orto. Cioè, io vorrei farvi vedere, è un peccato che io non posso farvi vedere le facce, perché le faccio apposta a istigarlo così. Beh, le facce che poi non potete, ve le descriverai, però ci metterai troppo tempo. Va bene, un orto, e poi verresti tu a darmi una mano

0: siete protagonisti e soprattutto noi siamo con voi a fare che cosa. Allora, saluto Elisabetta che ci scrive: ciao Jay, sono in ferie e sto partendo da Udine per raggiungere Comeglians, dove la mia amica Elena sta riavviando l'attività per la creazione di bignè pazzeschi con la ricetta degli anni 60. Forza Elena, buona domenica, una buona domenica anche a te, sia ad Elena ovviamente, e che a te carissima Elisabetta. Poi quando arrivi facci sapere, mandaci anche qualche foto così ci rifacciamo gli occhi, vorrei dire, di questi bignè che immagino siano meravigliosi.
1: Se può anche mandare qualcuno.
0: Direi, senti Martin come si porta avanti nel frattempo. Martin, andiamo a fare un giro, guidi tu ovviamente, che sai che io sono, io non è che sono molto pratica, tu invece sei molto bravo, lo so, e quindi fai tu e fai bene, dicono di solito, no? Va bene, un abbraccio Elisabetta. Detto questo, 333 2688 688, piccolo break e ritorniamo tra pochissimo.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

in questo momento e che si fa? Soprattutto che si fa? È la domanda che mi predomina. Allora vado a salutare Michela, Giulia, Raul ed Estrella che ci scrivono: ciao, noi siamo in direzione

morsi, mordi e fuggi, come si suol dire. Grazie per l'applauso, che non solo applauso finalizzato al vabbè, perché sono riuscita a raggiungere un obiettivo, sì, certo, che bello. Allora, poi vado a salutare anche Adriano che sentiamo nel weekend di Radio Comp, immagino anche gli altri giorni, però io lo sento

biografia della vita di Adriano, oggi mi manda una foto con scritto: ciao Jay, oggi riposo e relax nel mio giardino, fatto colazione fuori, meraviglioso. È vero, perché stamattina insomma non si sta malaccio, soprattutto nella prima parte non si stava proprio malaccio fuori, e quindi hai fatto bene a approfittarne. Tra l'altro, Adriano, apro una parentesi, qui ritorniamo nella vita della Jay, perché guardando la foto, ok, c'hai anche la piscina bella che mi sa che ti aspetta in questa giornata di relax, e poi in parte vedo che hai il pavimento esterno, la pavimentazione esterna, ho fatto caso anche quella, che è identica, e per un attimo ho pigliato un colpo, a quella dei miei, sì, della casa dei miei, cioè, ma proprio lo stesso sasso, la stessa tipologia, eppure la cornice esterna è il battiscopa della casa, ecco. Ho analizzato bene la foto che mi ha mandato, hai scelto gli stessi colori, va bene. Detto questo, chiusa parentesi, ovviamente so che al mondo interessa questa cosa.

0: Daniela Piaga, businessman Radio Company, in questo 9 agosto. Allora, volevo salutare Linda dalla provincia di Verona. Lei ci scrive direzione Gallipoli in auto con pausa ad Acquaviva delle Fonti. Partiti ieri da Verona, sosta a Chieti e staremo 2 settimane con 3 famiglie di amici. Buona vacanza, siete i migliori. Ma grazie, una buona vacanza a voi ovviamente, mamma mia. Poi allora aspetta, stai via 2 settimane, ok? Quindi poi quando torni fammi sapere cosa hai visto di bello e com'è andata, ok Linda? Intanto ti mando un grande abbraccio. Noi facciamo un piccolo break e torniamo tra pochissimo.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: non serviva neanche che ve lo dicessi, sono sicura che in macchina, a casa, al parco, ovunque voi siate, l'abbiate cantato. Era l'ultimo disco per oggi, perché sono quasi le 14, quindi il Millennium Mix deve chiudere qua, ma non vi preoccupate perché torniamo domenica prossima, sempre io, Giulia Pego, infastidita e infastiditrice di DJ Pink, Mauro Tonello invece alla selezione musicale, quindi domenica prossima altri dischi, sempre dal 2000 fino ad oggi. Adesso vi lascio comunque in buone mani perché DJ Nick resta, arriva invece Daniele Belli con Un Sacco Belli. Buona domenica amici, a presto.
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
5: dai,
4: fare?
5: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
5: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Bites on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati una nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Ciao Daniele Belli, ciao anche dal DJ Nick. Come ogni puntata, insomma, noi stiamo viaggiando a nord, sud, est, ovest dell'Europa con questa sorta di Pechino Express che ci accompagna praticamente in ogni puntata, perché non so se lo sapete, se magari vi siete persi qualche pezzo, però abbiamo spedito il nostro omino di Daft Punk a scoprire

vabbè, son problemi quando soprattutto al luogo dove sei si va su, giù, giù, su. Dove siamo? Quest'oggi ve lo dico io perché lui non ve l'ha fatto capire, ma siamo a Lisbona, quindi siamo ancora, insomma, abbiamo scavallato, no? Dalla Spagna al Portogallo, quindi zone molto belle anche da andare a visitare. Miraduro de Santa Luzia vi suggerisco, e poi il quartiere dell'Alfama, che insomma è carino, e Torre di Belém, che non è invece la Torre di Belém. Così, se volete andare a fare una vacanzina, mentre voi riflettete se volete andare a

posso dirlo io, grazie, molto gentile, no? Perché c'è l'omino di Daft Punk che ogni tanto prende il timone di questo programma. King of Tomorrow Final, gran bel pezzo, e poi appunto Jack La Furia. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: se ne è parlato molto, Gianluca Grignani con L'Aiuola, canzone che insomma ha fatto molto discutere cos'era L'Aiuola nel 2002, ma che cos'è ancora adesso. Momento C60 col DJ Nick, consumato alla grande nell'anno 2002.
1: Bene, capo!

0: Radio Company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro

0: DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

pronti per la nostra classifica, la classifica ufficiale delle, la top 12 delle canzoni più ascoltate dei cartoni animati, anzi non più ascoltate, più richieste dei cartoni animati, più richieste al nostro gioco dove non si vince niente. Siamo a metà classifica, ce la portiamo dietro tutta l'estate. Posizione numero 6, se vi siete persi le altre puntate andate ad ascoltarvi ovviamente le altre puntate su stream oppure su radiocompany.com, dove ci sono tutte quante le puntate di Un Sacco Belli, di Un Sacco Bitch. Attenzione alla numero 6, un cartone mitico, epico, che si chiama Dragon Ball.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: L'estate ti fa ballare con il mixatone della

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: viaggio. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi.
1: Dammi tre.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi.

0: concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Company. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Sulle note di questo pezzo, arrivati in chiusura per One Love One Live Weekend Edition, grazie come sempre a tutti voi che siete stati con noi fino ad adesso, ma restate su Radio Company perché di musica ce n'è altrettanta pronta a farvi compagnia, e quindi un grazie anche a Stefano Bosca in regia, un abbraccio a tutti voi, un saluto da parte mia Stefano Conte, l'appuntamento è rinnovato a domani a partire dalle 13 fino alle 14 con il Belli Conte Show 4.0 dal bagno 13 per l'estate, e poi la sera invece sempre dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista Club Privé. Ciao da parte mia Stefano Conte, l'appuntamento per domani è ancora una buona domenica, perché no, su Radio Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Company!

90 la domenica qui su Radio Company, chi vi parla ovviamente Mauro Tonello, già in postazione il nostro DJ Nick, tre canzoni, tre successi, tre bombazze degli anni 90. Partiamo con i Backstreet Boys, questa è Everybody, la fratessa dal film che conoscete molto bene ed è To The Night, e poi Ultranate, si vola con Free.

0: Torno a te, dipende un pochettino dalla pronuncia. Questa era Free, risentite anche la Fuertesa con To The Night, i Backstreet Boys, una delle boy band culto degli anni 90 con la loro Everybody. Da Mauro Tonello è tutto, siamo così arrivati così anche alla fine di questo nostro appuntamento short di Botta da 90. Grazie di Genic, ci risentiamo domani mattina ore 6, vi aspetto.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company. A quest'ora ritorna Company Maximum, l'appuntamento del weekend. Io sono Fabio De Magistris, saluto Stefano Bosca, che è già in regia naturalmente ad occuparsi della parte tecnica per questo appuntamento, che ci porterà, lo ricordo già subito, sino alle ore 20, dove incontreremo poi lo spazio della domenica sera con Company Caffè. Intanto subito una canzone, uno dei grandi successi di questa estate, la canzone di Emma e Fabri Fibra,

È uno dei successi sicuramente di questa estate, la canzone che abbiamo appena riascoltato, Irama, qui su Radio Company, a portarci ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo, tra poco ritorneremo e ritroveremo e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
5: Company. Company. Company. Company. Company.

0: Bad Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

qui su Radio Company. A quest'ora della domenica c'è Company Maximum. Io sono Fabio De Magistris, c'è con me Stefano Bosca ad occuparsi della regia. A noi il compito, come ogni weekend, di portarvi sino alle ore 20, dove incontreremo poi Company Caffè. Adesso siamo pronti a ripartire con With You. Questo è Do You Mean?

qui su Radio Company, Bob Sinclar, era I Can't Wait, la canzone che abbiamo appena riascoltato, un altro dei successi scelti per questa domenica d'estate che stiamo passando assieme. Adesso, brevissima pausa per noi, tra poco ritorneremo però con un successo del passato e uno del presente.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.